e la capiavo nel cabaret, e la faccio di degna moquette, come un palo culi con pool, e il dueños de Liverpool, e después di un breve impasse.